0: tu vas aller quoi? Quoi pas? Petoy. Hello.
1: Hello.
0: Kai, Kai, Ami.
1: Ami, you know.